0: Ci vuole per scoprire.
1: Lì un etismo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa b'semma ogman.
1: Xiex semmew għal-tornado għal-Harry Kane. Uxie miskin, ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmew Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

E con le Night War, dammi il favorito di Ai Palessa Home Record a Somber for Bay al Jamor of Senar, Ver After Sea at Vessel Botman Duck il weekend, o ancora ten Kel McDuar, il preparamento con la Liahan con Ed Namlu Alig, possibilmente Nadu, la UA Weekend, li ente di stata esperienza, ovviamente Cypher piuttosto differenti, da un temperature, all in half